0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istrovenesco Gnariecia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Vieni a Cesseliuti.
3: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Kave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

0: Radio Pola Notizie. Un cordiale saluto dal programma italiano. Con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
1: Bentrovati. Giornata intensa in Istria per il premier Andrej Plenković. Il capo del governo parteciperà prima a un'esercitazione antincendio al tunnel del Monte Maggiore per poi inaugurare una casa di riposo a Medolino, dove ad attenderlo ci sarà anche una protesta di ambientalisti contro la discarica di Castion.
0: Nel tardo pomeriggio Plenković aprirà a Parenzo il nuovo resort Pizal, un mega progetto turistico da oltre 200 milioni di euro, il maggiore degli ultimi anni nel paese. Il pacchetto anti-inflazione del governo dovrebbe contribuire a riportare sotto controllo il caro prezzi entro il prossimo anno. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze Tomislav Ćorić nel corso della trasmissione Asada Vlada.
1: Secondo il ministro, le analisi economiche condotte dall'esecutivo hanno evidenziato la necessità di intervenire per frenare le pressioni inflazionistiche generate da una crescita economica particolarmente intensa. Ćorić ha sottolineato che le misure adottate puntano a garantire maggiore stabilità per cittadini e imprese.
0: Nuova operazione anticorruzione in Istria e Dalmazia. Gli agenti dell'USCOC sono in azione da stamane a Medolino e Imotski per un'inchiesta su furto, falsificazione di documenti e associazione a delinquere. Al momento c'è un arrestato.
1: Secondo fonti ufficiose, il blitz sarebbe il prosieguo dell'indagine avviata lo scorso anno contro 5 persone per traffico di auto usate ed evasione dell'IVA. Il Sabor discute oggi la legge che tutela giornalisti, scienziati e organizzazioni non governative dalle cosiddette cause SLAP, i procedimenti giudiziari infondati e strumentali, nati per mettere a tacere chi si occupa di temi di pubblico interesse.
0: Il testo recepisce la direttiva europea del 2024 e introduce scudi legali per difendere la libertà d'espressione e il diritto di cronaca da denunce intimidatorie. Esteri. Gravi disordini e proteste anti-immigrazione a Belfast, in Irlanda del Nord. La scorsa notte sono state incendiate auto, case e un autobus, con i trasporti pubblici completamente bloccati.
1: La violenza è esplosa dopo il ferimento di un quarantenne accoltellato da un cittadino sudanese. Secondo i media britannici, la polizia è stata attaccata e diverse famiglie di immigrati sono state aggredite fuori dalle proprie abitazioni. La città è sorvegliata dagli elicotteri. Sport calcio. Iniziata l'avventura mondiale della Croazia, i Vatreni sono arrivati negli Stati Uniti atterrando a Washington e hanno già raggiunto il ritiro di Alexandria, dove completeranno la preparazione in vista dell'esordio.
0: Il mondiale scatterà domani con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, ma la nazionale croata scenderà in campo il 17 giugno a Dallas. Per la squadra croata si tratta subito di una sfida di grande richiamo. Di fronte ci sarà infatti l'Inghilterra in uno degli incontri più attesi della fase iniziale del torneo.
1: Sempre per il calcio, nuova guida tecnica per l'Istra 1961. Il club di Pola ha presentato ufficialmente lo spagnolo Javier Cabello come nuovo allenatore della prima squadra. 51 anni, Cabello vanta un'esperienza maturata nel settore giovanile del Villarreal.
0: Con la società istriana ha firmato un contratto per una stagione. L'obiettivo è portare a Pola esperienza, organizzazione e il modello del calcio spagnolo per affrontare al meglio il prossimo campionato.
1: Il meteo, cielo parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile, localmente sono possibili piogge o rovesci anche accompagnati da temporali.
0: Venti deboli o moderati, la bora tenderà a ruotare a scirocco nel pomeriggio con un rinforzo in serata e raffiche più intense nelle zone esposte. Temperature massime tra 26 e 28 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Quando chi sono nato e quando chi giro morì, via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti. Non mi sono davanti, la pensione è spata. Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie.
2: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
3: Il premier Andrej Plenković è oggi in Istria per una serie di appuntamenti istituzionali. In mattinata ha partecipato all'esercitazione interforze dei vigili del fuoco sul versante istriano del tunnel del Monte Maggiore. Seconda tappa a Medolino per l'inaugurazione della nuova casa per anziani. In occasione della visita gli ambientalisti hanno consegnato a Plenković una richiesta formale per la cessazione dell'attività del centro di gestione dei rifiuti di Castellón.
2: Nel tardo pomeriggio il capo del governo parteciperà all'inaugurazione del nuovo resort turistico Pizzala a Parenzo. Si tratta del più importante investimento alberghiero realizzato in Croazia negli ultimi anni. Una struttura del valore di oltre 200 milioni di euro con una capacità ricettiva di circa 1700 ospiti.
3: Alla fine di maggio i cittadini croati con i conti correnti bloccati erano quasi 195.000. In lieve calo su base mensile, ma con un debito complessivo che con gli interessi ha raggiunto i 4,3 miliardi di euro. Di questi, 630 milioni sono dovuti alle banche. Lo dicono i dati FINA. Sul fronte delle imprese, i soggetti bloccati sono quasi 14.000, in aumento rispetto allo scorso anno, per un debito totale che supera i 532 milioni di euro.
2: Esteri. Nella notte le forze americane hanno colpito basi militari e impianti radar a sud dell'Iran. Teheran ha risposto bombardando obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Nel frattempo, in Libano, l'esercito israeliano ha devastato la città di Tiro, dove all'alba si sono registrati altri 10 morti.
3: Spostandoci negli Stati Uniti, la Camera dei rappresentanti ha approvato a larga maggioranza uno stanziamento record di quasi 70 miliardi di dollari che sarà destinato interamente al rafforzamento delle politiche anti-immigrazione. Al via Pola la nuova piattaforma digitale della cultura. È online in versione beta il portale polaevents.com, uno strumento trilingue per informare residenti e turisti su tutti gli eventi culturali della città.
2: Il sito servirà anche agli organizzatori per coordinare e pianificare al meglio gli appuntamenti. Nei prossimi 2 mesi la piattaforma verrà testata per raccogliere i suggerimenti degli utenti e migliorarne le funzioni. Aperte le iscrizioni per il campeggio estivo dell'Unione Italiana. Da oggi i bambini tra i 9 e gli 11 anni possono iscriversi al campo che si terrà dal 19 al 25 luglio a Lanterna di Torre, con laboratori, sport e visite didattiche. I posti sono 24, la quota è di 275 euro.
3: Sabato prossimo, inoltre, la comunità degli italiani di Capodistria ospiterà la formazione degli animatori curata dalla psicologa Luana Poleis. Musica. Tutto pronto per la finalissima del Festival MIC. Questa sera a Triquenica va in scena l'atto conclusivo delle melodie dell'Istria e del Quarnero. In realtà i vincitori assoluti sono già noti. Nella tappa di ieri a Fiume il quartetto femminile Donne ha conquistato il gradino più alto del podio dell'edizione 2026 con il brano Kostrensky Kapetani.
2: Attenzione al cambio di programma per stasera. A causa del maltempo, la serata finale si sposterà all'interno del Palasport locale. L'appuntamento è per le ore 21 con diretta sulla nostra emittente.
3: Il meteo. Per il resto della giornata cielo parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile. Localmente sono possibili piogge o rovesci, venti deboli o moderati di scirocco. Temperature massime tra 26 e 28 gradi.
2: Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto. Prossima edizione GR delle 16:30.

Sono le 16:30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: Plenković in Istria tra inaugurazioni e proteste ambientaliste, inflazione sopra la media europea, le spiegazioni del ministro delle finanze, a Valle inaugurato il nuovo incubatore d'impresa dell'Unione Italiana, Pola apre la stagione degli eventi estivi, calcio, Croazia in ritiro negli Stati Uniti, conto alla rovescia per il Mondiale. Il meteo, per il resto della giornata cielo parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile, venti deboli o moderati di scirocco, temperature massime tra 26 e 28 gradi. Domani sereno o poco nuvoloso, durante la notte sull'Istria centrale sono possibili temporali isolati e rovesci localmente intensi, bora moderata o forte, temperature minime tra 12 e 20 gradi, massime tra 22 e 27 gradi.

0: Il premier Andrej Plenković è oggi in Istria per una serie di appuntamenti istituzionali. In mattinata ha partecipato all'esercitazione interforze dei vigili del fuoco sul versante istriano del tunnel del Monte Maggiore. Seconda tappa a Medolino per l'inaugurazione della nuova casa per anziani. In occasione della visita gli ambientalisti hanno consegnato a Plenković una richiesta formale per la cessazione dell'attività del centro di gestione dei rifiuti di Castion. Nel tardo pomeriggio il capo del governo parteciperà all'inaugurazione del nuovo resort turistico Pizzala Parenzo. Si tratta del più importante investimento alberghiero realizzato in Croazia negli ultimi anni. Una struttura del valore di oltre 200 milioni di euro con una capacità ricettiva di circa 1.700 ospiti. L'inflazione in Croazia è il risultato di fattori internazionali e interni, lo ha affermato il vice premier e ministro delle finanze Tomislav Ćorić alla radio pubblica. Tra le cause principali ha indicato le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e il cosiddetto surriscaldamento dell'economia nazionale che mantiene i prezzi sopra la media europea. Secondo Ćorić, il pacchetto antinflazione del governo punta a ridurre la domanda e a correggere alcune distorsioni fiscali. Il ministro esclude rischi di recessione sottolineando la solidità del sistema bancario e la capacità dell'economia di continuare a crescere. Sui rincari alimentari ha riconosciuto che alcuni aumenti sarebbero potuti essere più contenuti, ma ha escluso interventi generalizzati sui margini della grande distribuzione, ritenendoli difficili da applicare. L'obiettivo del governo è riportare l'inflazione sotto controllo entro il prossimo anno. Il Sabor discute la legge che tutela giornalisti, scienziati e organizzazioni non governative dalle cosiddette cause SLAP, i procedimenti giudiziari infondati e strumentali, nati per mettere a tacere chi si occupa di temi di pubblico interesse. Il testo recepisce la direttiva europea del 2024 e introduce scudi legali per difendere la libertà di espressione e il diritto di cronaca da denunce intimidatorie. Nuova operazione dell'USCOC in Istria e Dalmazia. Gli agenti dell'ufficio anticorruzione sono intervenuti a Medolino e Imotski nell'ambito di un'indagine per furto, falsificazione di documenti e associazione a delinquere. Al momento risulta arrestata una persona. Secondo fonti ufficiose, l'azione rappresenta il seguito dell'inchiesta avviata dall'USCOC lo scorso anno nei confronti di 5 cittadini croati. Gli indagati sono sospettati di essere coinvolti in un traffico illecito di veicoli usati, con presunta evasione dell'IVA e dei dazi doganali. Alla fine di maggio i cittadini croati con i conti correnti bloccati erano quasi 195.000, in lieve calo su base mensile, ma con un debito complessivo che con gli interessi ha raggiunto i 4,3 miliardi di euro. Di questi 630 milioni sono dovuti alle banche, lo dicono i dati FINA. Sul fronte delle imprese i soggetti bloccati sono quasi 14.000, in aumento rispetto allo scorso anno, per un debito totale che supera i 532 milioni di euro. Nuove opportunità per giovani imprenditori, professionisti e start-up della comunità nazionale italiana. A Valle è stato inaugurato il nuovo incubatore di impresa dell'Unione Italiana, uno spazio pensato per favorire lo sviluppo di progetti innovativi e la crescita professionale. Il servizio è di Isabel Vidaic.
1: Un luogo dove trasformare idee e competenze in progetti concreti. È stato inaugurato a Valle, negli spazi di Castelbembo, il nuovo incubatore d'impresa dell'Unione Italiana. La struttura nasce con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria all'interno della comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia, offrendo postazioni di lavoro condivise, consulenze specialistiche, attività formative e occasioni di collaborazione professionale. Secondo la responsabile del settore, Anna Ciuic-Tankovic, l'incubatore rappresenta un investimento concreto per il futuro della comunità nazionale italiana.
2: L'obiettivo è di offrire a tutti i neoimprenditori della nostra comunità nazionale italiana un supporto strategico, operativo e logistico, proprio nelle fasi iniziali di sviluppo delle proprie attività.
1: L'incubatore sarà a disposizione non soltanto di chi intende avviare una startup, ma anche di professionisti e nomadi digitali che operano a Valle nel territorio circostante. L'iniziativa punta a rafforzare la competitività della comunità, favorendo la nascita di nuove attività economiche e creando un ambiente in grado di valorizzare competenze, innovazione e collaborazione.
2: Sono due vani, uno in comune dove ci sono già anche i computer e tutti gli immobili pronti per trovare i propri utenti, per veder crescere e avviare le loro idee imprenditoriali, e un altro vano che sarà a disposizione per le riunioni e un luogo comune. Quindi i nostri utenti, e questo verrà fatto poi un bando aperto a tutti, potranno trovare lì veramente un sostegno iniziale forte, dove potranno utilizzare i vani, farne parte e poi veramente poi trovare successo nelle proprie attività.
1: Con il taglio del nastro e l'apertura ufficiale degli spazi si conclude così un progetto avviato diversi anni fa e che da oggi mette a disposizione della comunità nazionale italiana una nuova infrastruttura dedicata allo sviluppo professionale e imprenditoriale.
0: Sono ufficialmente aperte da oggi le iscrizioni al campeggio estivo 2026 organizzato dall'Unione Italiana in collaborazione con l'Associazione dei Giovani dell'ACNI. L'iniziativa è rivolta ai bambini di età compresa tra i 9 e gli 11 anni. Il soggiorno si terrà dal 19 al 25 luglio presso il campeggio Vala Marlanterna nei pressi di Torre. Il programma prevede un ricco ventaglio di attività tra laboratori creativi, sport, escursioni e visite alle comunità degli italiani del territorio. La quota di partecipazione di 275 euro. I posti disponibili sono 24 e verranno assegnati fino a esaurimento. Per l'edizione di quest'anno è prevista inoltre una formazione dedicata agli animatori in programma sabato 13 giugno negli spazi della comunità degli italiani di Capodistria. Al via a Pola la nuova piattaforma digitale della cultura. È online, in versione beta, il portale pulaevents.com, uno strumento trilingue per informare residenti e turisti su tutti gli eventi culturali della città. Il sito servirà anche agli organizzatori per coordinare e pianificare al meglio gli appuntamenti. Nei prossimi due mesi la piattaforma verrà testata per raccogliere i suggerimenti degli utenti e migliorarne le funzioni. Intanto parte domani la quarta edizione dell'Estate Culturale di Pola, la rassegna che fino alla fine di agosto proporrà un ricco cartellone di musica e spettacoli. Sentiamo Selina Sciucca.
3: L'inaugurazione al Piccolo Teatro Romano sarà affidata all'Orchestra Jazz della Radiotelevisione Croata, diretta da Miron Hauser, con un omaggio a Dino Dvornik e nuove riletture dei suoi più celebri successi. Il 23 giugno arriverà il musical Mamma Mia del Teatro Commedia di Zagabria. A luglio gli eventi si sposteranno in Arena, dove il primo del mese l'opera e il balletto di Lubiana presenteranno La Carmina Burana di Karl Orff. Il 21 e 22 luglio il Teatro Ulisses riproporrà Antigone 2000 anni dopo, con Rade Scerbegia e Maya Izetbegovic. Ad agosto spazio all'opera Il Barbiere di Siviglia, a un concerto di musica classica e il 31 agosto al musical Pop Six, che chiuderà la manifestazione. L'estate culturale di Pola è organizzata dal Museo Archeologico dell'Istria, dall'Ente Turistico Cittadino e dal Pola Film Festival.
0: Musica, tutto pronto per la finalissima del Festival MIC. Questa sera al Palasport di Zrikvenica va in scena l'atto conclusivo delle melodie dell'Istria e del Quarnero. In realtà i vincitori assoluti sono già noti. Nella tappa di ieri a Fiume il quartetto femminile Donne ha conquistato il gradino più alto del podio dell'edizione 2026 con il brano Kostrenski Capitani. L'appuntamento è per le ore 21 con diretta sulla nostra emittente. Sport calcio, è iniziata l'avventura mondiale della Croazia. I Vatreni sono arrivati negli Stati Uniti e hanno raggiunto il ritiro di Alexandria, dove completeranno la preparazione in vista dell'esordio iridato. Il mondiale 2026 scatterà domani con la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica. La nazionale croata debutterà il 17 giugno a Dallas contro l'Inghilterra in una delle sfide più attese della fase iniziale del torneo. Seguiranno il confronto con Panama il 24 giugno in Canada e la partita contro il Ghana il 27 giugno. Questa edizione del Mondiale segna una svolta storica. Per la prima volta la manifestazione è organizzata congiuntamente da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico, e vedrà la partecipazione di 48 nazionali. Un format ampliato che promette più spettacolo, più partite e un cammino ancora più impegnativo verso il titolo mondiale. Sempre per il calcio, nuova guida tecnica per l'Istra 1961. Il club di Pola ha presentato ufficialmente lo spagnolo Javier Cabello come nuovo allenatore della prima squadra. 51 anni, Cabello vanta un'esperienza maturata nel settore giovanile del Villarreal. Con la società istriana ha firmato un contratto per una stagione. L'obiettivo è portare a Pola esperienza, organizzazione e il modello del calcio spagnolo per affrontare al meglio il prossimo campionato. Anche oggi due nuove canzoni di Dimmela Cantando 2026, la rassegna Canora inserita nel programma del Festival dell'Istroveneto. Ciao amico, interpretata da Piero Pocecco. A seguire Erika Bellè con Un mondo malato.

Domani sereno o poco nuvoloso, durante la notte sull'Istria centrale sono possibili temporali isolati e rovesci localmente intensi, bora moderata o forte, temperature minime tra 12 e 20 gradi, massime tra 22 e 27. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

di fretta, se oggi tutto corre, tutto si può fare. Un viaggio senza meta, l'immaginazione, ricordo altri tempi che faceva strano assumere la propria onesta posizione.

0: vino e poesia, passa il bicchiere, sai cos'è?
1: In questa notte di luna falò,
0: sai cos'è?
1: Le tue braccia diventano calorosi e accoglienti rami spiegati, dove è dolce aggrapparsi e sentirsi amati, viziati, rassicurati. Il destino non è un dado già tratto, ma un gioco ancora aperto, uno specchio che sorride se lo guardi solo.